aver marita, noi ne sima più pruvita, se luci un gelo d'amore, un ti scorda di quel fiore. Un giorno forse allo portello, muschera torna o anturello, s'affaccherà torna la cielo, ci tornerai un mio sitello, tu di noi.

Radio Calvicida della so de giure. Buonanotte, Nantan Radio Calvicida della.

0: Bonne notte, Nanta Radio Galvici da Dilla. Radio Galvici da Dilla, di un'ora.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Citadelle.